0: 530. CHLO AM. Serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
1: Le più belle canzoni italiane di sempre.

0: ai microfoni Vittoria Zorfini
1: e Roberto Rantucci.
0: Ciao Vittoria.
1: Ciao Roberto.
0: Come stai?
1: Bene, tu come stai?
0: Molto bene. Bentrovati per un'altra puntata di Musica Maestro. Allora, cosa ascoltiamo oggi?
1: Abbiamo già una lista bellissima. Io non vedo l'ora di iniziare con I Ricchi e Poveri con la canzone Se mi innamoro. Non so se a voi piace.
0: Vabbè, a chi non piace? È stata pure la canzone vincitrice del Festival di Sanremo nell'85.
1: Assolutamente, peraltro una delle canzoni più amate non soltanto in Italia, ovviamente qui in Canada, ma anche per esempio in Spagna. Insomma, una canzone che ha davvero spopolato e noi l'amiamo anche tantissimo.
0: E la andiamo ad ascoltare.
1: Molto volentieri.
0: Se mi innamoro dei Ricchi e Poveri.

0: Oggi ci sentiamo particolarmente romantici perché dopo ricchi e poveri. nuovo brand, nuova marca di abbigliamento, continuiamo diciamo sul romanticismo estremo, mi verrebbe da dire, perché la prossima canzone è di Mietta e Amedeo Minghi. Non ce la facciamo con i nomi oggi.
1: No.
0: Andrea Minghi, il cugino. No, Amedeo. Anzi, forse sarebbe meglio dire Amedeo Minghi e Mietta.
1: Sì, perché è una canzone scritta da Amedeo Minghi. E per dirti in tutta onestà, a me mi ricorda i miei anni 90 quando li passavo in Italia, perché è là che l'ho conosciuta questa canzone tramite i miei cugini, che saluto, ciao
0: a tutti.
1: E e così c'è un posto particolare nel mio cuore,
0: assolutamente, e secondo me è un posto particolare nel cuore un po' di tutti noi, anche perché è una canzone che con il suo du-du-du e da-da-da, o meglio trottolino amoroso du-du e da-da-da, è proprio, come dire, c'è restata in testa, anche se devo dire c'è un altro du-du-du e da-da-da molto famoso, ma è quello dei Police, però molto diverso.
1: Andiamo a fare microfoni spenti.
0: Assolutamente, noi intanto andiamo ad ascoltare Amedeo Minghi e Mietta, e questa è Vattene Amore.

0: Ed era Vattene amore di Amedeo Minghi con Mietta, che finisce pure lui nella canzone con di, ma c'è un significato che forse non conosco?
1: No, in realtà non credo, o meglio che io sappia, poi se Amedeo ce lo volesse raccontare in diretta, noi siamo ovviamente ben lieti di accoglierlo.
0: Assolutamente, perché mi parlavi anche pure dei Police.
1: Sì, che in effetti hanno proprio scritto una canzone e l'hanno intitolata De Du Du Du, De Da Da Da.
0: Ok.
1: Diversi modi di utilizzare il dudu da da da.
0: Dudu da da da, come te Vittoria. Dudu da da da. Da.
1: A proposito di gibberish o gibberish?
0: Gibberish,
1: le parole incomprensibili che insomma non sembrano delle parole ma non lo sono, ma non era in realtà il caso del du du du da da da, ma comunque no. Cambiamo genere.
0: Sì, adesso andiamo con Pino Daniele.
1: Con un napoletano misto all'inglese, nel senso almeno nel titolo.
0: Io il titolo, per dirti onestamente, non lo capisco.
1: Perché è I say I stocca, quindi mixa un po'.
0: I say I stocca, diciamo.
1: Mixa un po' il napoletano e l'inglese, anzi l'inglese e poi il napoletano, questo è Pino Daniele.

0: direttamente dall'album Bacus, quindi stiamo parlando dell'inizio della carriera di Cesare Cremonini, dell'inizio della carriera da solista, era il 2002 e questa era Gonji Boy, canzone un po' sconosciuta ai più.
1: Assolutamente, io non la conoscevo, me l'hai fatta proprio scoprire tu.
0: E questo per me è un grande onore perché Roberto conosce tantissime canzoni, quindi è vero, diamo a Cesare, anzi a Roberto, quello che è di Roberto.
1: Dai, passiamo alla prossima canzone con due grandi cantanti della musica italiana, Mina e Celentano,
0: che tornano insieme dopo quasi 20 anni. Dopo un primo album nel 1998, tornano insieme poi appunto con Le Migliori. Basta, si intitola così l'album. Era il 2016, tornano insieme e devo dire, come sempre, un grande successo.
1: E noi andiamo ad ascoltarli con Amami, Amami.

0: 那个啥吗？
1: Mi si è rotto il bicchiere di cristallo.
0: Hai
1: visto la differenza tra Mina degli anni 60 a Mina del 2016?
0: Assolutamente, ma di Mina non ce n'è mai abbastanza e noi l'abbiamo riascoltata molto volentieri.
1: Sempre. A me mi dispiace che c'ha paura dell'aereo, perché se fosse venuta qui sarei in prima fila già.
0: Tutti in prima fila ad ascoltare Mina, ma tocca andare in Italia, anzi no, perché in realtà nei concerti mostra la sua presenza, ma non si presenta lei. Purtroppo siamo...
1: un'altra diva. No, scusa, dicevi purtroppo siamo...
0: Siamo arrivati al termine di questa
1: maestra. È vero, non avevo visto l'ora. Passa sveltissimo quando siamo in buona compagnia.
0: Io vi ringrazio per essere stati con noi, grazie Roberto Rantucci.
1: Grazie a te Vittorio, e noi vi lasciamo con una canzone dei Stadio, Un disperato bisogno d'amore. E ci diamo appuntamento alla settimana prossima per un'altra puntata di
0: Musica Maestro.